Chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra, chiamo un'altra

Lo chiamo a ti y tú no a mí. Ajá. Lo chiamo a ti y tú no a mí. Ajá. Lo chiamo a ti y tú no a mí. Ajá. Lo chiamo a ti y tú no a mí. Ajá.

0: una donna che uno, due, una donna che conta, una bionda che tre, quattro, una bionda che abbonda. Chi è che c'era poi? Wayne. Ah sì, lo spezza cuori.
1: E vuole un uomo che conta.

0: che cata, penso di essere David Beckham.
1: Anni 2000, dico, è quello giusto. Si chiamava Wojtyla. Aveva il corpo di Cristo. E poi c'era Lorenzo.

0: Caro Lorenzo, Belan, Stefano, anche tu Miuccio, so che mi stai ascoltando. Maddalena, Elisabetta, dai che prima o poi ci ribecchiamo, regas. Brunda, Emilia, Magda, Roberto, mi devi ancora 40 euro, fratello. Quando è che ci vediamo? Beh, non posso farci niente. Mio malgrado, l'infinito mi tormenta. Babbo, ciao, va?
1: Bonjour à tous et...
2: Bonjour.
1: Radio... Vous êtes bien sûr... Vous êtes... Radio... Super. Radio super. Super.